ברמת Io tranquillo e mai la sua lucidità Smettila Max la tua facilità non semplifica mai